0: sì, lì non sei un po' di uno storia.
1: A 41 responding. Focus on the police, save units on scene, you're all set.
0: Where is he?

0: Sì, era in notte che volevano accettarsi lei.
1: Equal one up, yes, you as well, thank you.